State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us. Stay with us. With us.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e

notte no, ma perché? Perché no? Vengo anch'io, notte no, vengo anch'io, notte no, vengo anch'io, notte no, ma perché? Perché no? Vengo anch'io.

0: Bucci, chi sono io? Chi sono io?
1: No,
0: sono lo zio Pino, lo zio Pino, lo zio Pino, e c'è
1: la balena, guarda la balena, guarda la balena, ciao.
0: E ricordati di abbassare i vicini, che disturbi il volume, d'accordo?

vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che son qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio e da solo camminare io, fare

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: si ciappa terra che è stata fonore. A tenocchia da fase lo stimma.
1: Stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu pesi poco di più e la gomma più, ma tu, perché tu non ci sei e mi sto spogliando tu. Quanti anni mi dai, ho un lavoro strano e tu non va la

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

comba! M'hanno fregato il vino dentro alla botte! Non gliela faccio a capì come hanno fatto! Il tappo sopra non è stato toccato! Comba! Può essere che qualcuno gli ha fatto un buco di sotto? No! Non può essere! Il vino manca da sopra! Sotto sta pieno!

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

Radio Sole Luna. Il ritmo della musica. Il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna. Ritmo ed emozioni in musica.

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vinto Recio. Bienvenidos, TDP 2018.

Ci sono amori che restano in fila, che sanno esserci senza aspettare. Ci sono teste che senza veleno si fanno capire. Ci sono bocche che fumano fiori, ci sono

0: cuffie, tolgo le cuffie. 1, 2, 3.
1: Quanta
0: le mani tutti.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Ba ba ba ba. Mhm mhm. Aha aha.
1: Oh, dieses die die.

you juke it up, you do it on your own.

Gli spiriti potenti vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo, volti alla luce.

0: La musica più bella suona solo su Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
2: Mio padre

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi, non vi

0: Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.
1: Freeze, I'm Ma Baker, put your hands in the air, give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
0: Dove la musica è tutta un'altra musica.
1: È tutta un'altra musica.
2: Automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning?

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

come viene va, con perfetta ingenuità, come un bambino. E voce chiara in te, e canta così forte che

È un vento così lieve che muove le tue vene, che dita lunghe ha. È ninna nanna antica, l'infanzia della vita, gioca nei sensi tuoi. Ma il tempo non ha tempo, la scadenza è un foglio bianco, cerchi il nome, non ci sei. L'ingegneria genetica di un fiore non è indolore, quasi mai. Chiudi gli occhi, adesso il sole nasconde tutto il blu.

0: Che emozione, bello, bello ragazzi.
1: Grazie.
0: 30 anni, eh?
2: Ti sembrava così tanto oppure no?
0: Ma no, com'è? Perché io, al di là del tempo che è passato, uno quando è sul palco percepisce delle anime, non dei volti, no?
2: È vero.
0: E quindi in qualche modo per me voi siete voi. Poi è stato un festival fantastico. 70% di ascolti, un festival clamoroso. Ascolti da, no ragazzi, ascolti da finale dei mondiali, ascolti da Fiction di Gianni Morandi, è forte.
2: Lo scherzare,
3: meno
2: dai.
3: Male che c'è lui stasera, così se dovessi avere un malore c'abbiamo il dottor Pietro qui.
0: Era un pediatra.
2: Io
0: però
2: sono un pediatra, va bene che sei un bimbo ancora tu, però.
3: No. A proposito di bimbo, secondo voi chi è?
2: Ma quell'appendicite che hai avuto te la potevo fare io.
0: Ce la facevi.
2: Te la potevo operare.
3: A proposito, ma secondo voi, no, secondo loro, chi è rimasto più simile? Via.
2: Vediamo la foto originale.
0: Ah, vabbè,
2: ecco
0: questa
2: la nazionale cantante. Grande.
0: Questo è stato il detonatore, perché alla fine è grazie alla nazionale cantanti che noi abbiamo cominciato a frequentarci, a piacerci e arrivare a fare quella canzone.
2: Quante poi ore di spogliatoio, di pullman, di dolce.
0: Col bomber.
3: Tra l'altro questa canzone io l'ho scritta insieme a Giancarlo Bigazzi e a Raff.
0: Certo.
3: Raff, un grande che fra un po' ci raggiungerà, è in taxi, mi ha detto che sta arrivando.
2: È in taxi, in ritardo.
0: Senti, ma tu dovresti tornare a giocare qualche volta, perché eri veramente forte, eri il bomber della nazionale.
3: Sì.
2: Avevi stile, veramente.
0: Avevi stile.
3: Ma secondo voi a chi somigliavo? Beh, di uno forte però, eh. Chi somigliavo di più nel calcio?
0: Perché non avevi il codino, ma potevi essere un baggio, tu.
2: Wow. No! Le sue fughe sulla sinistra, il gol del 7 è fortissimo. No, va bene, grazie. Senti.
3: Sembra esagerato, però.
2: La serata deve andare avanti.
3: Sì.
2: Io mi auguro di ritrovarci fra 30 anni a ricantare questa canzone.
3: Che meraviglia.
2: Ce la faremo. Ce la faremo.
0: Su di lui non ci sono dubbi.
2: Ciao, sei un grande.
0: Io ti chiedo un'ultima cosa, però. Che qua come va via, è proprio Morandi, è andato via alla...
4: Alza la musica e abbassa i pensieri, vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

2, 3, prova, prova, prova, provolone con Vamos. Grazie, grazie, grazie, Shaki.

Ciao ragazzi, buonasera a tutti, Viciore. Salutiamo Azzurra, Carlotta, Angelo, Baffo, Marica, The Crow, Felix, Paola, il Beccaborto, Pirlotto, Zeus, Fenice, Melody, Dina, Shaki, Claudio, Lizze e Micione. Grazie, grazie Angelo, grazie Paola. Vamos.

Pronti? Siete pronti? Vediamo un attimino, abbiamo stasera ore 19, abbiamo la Angel, ore 20 c'è la Shaki, 21 c'è Roby, 22 c'è Akira, 23 c'è Fabius, sperando che oggi non è San, che ne so, San Ermenegilda, ogni tanto ne esce una. Tanto, ogni tanto inventa qualcosa. Occhio sotto, qualche birillo, un birillo verde, dovrebbe entrare un amico mio. Finita? Ah, oh, m'ha fregato, ok?

0: in the Road.
1: Kaboom, kaboom. Light flash, my pulse jumps. Last track on the clock once you left.
0: Tempo buono, ormai stiamo andando verso l'estate, ragazzi. Una bella giornata sti giorni, dai. Leggero venticello, ma ci sta, dai. Meglio così che il caldo afoso, poi, Sicilia sicuramente avete i 30 gradi quest'oggi. Ventaccio in Lombardia.

18 gradi, vediamo un po', Francavilla Fontana, quanto fa? Baseball. Hey, hey. 28 gradi, eh sì, siamo lì, dai. Qui magari ci saranno stati 26, 25. Abbiamo tolto 50-60 kg di coperte, no, per la notte, mamma mia. Così pochi, 21 erano qui da me, nah. Ma al momento però, eh.

abbiamo avuto un inverno piovoso, sempre a piovere qui al sud Italia. Siete stati tante volte, tanti giorni, siete stati meglio voi del nord?

sai che si pallicchia la grande, eh? Cioè, ricordiamo questa qua, Agadoo, Big Bam Boom, Zabadak.

saluto Kata, ma salutato da Messenger. Aspettiamo Kata, siamo qui. Cioè, abbiamo anche Angelo Buffalo. Amico tuo Angelo Buffalo.

è arrivata la nostra Angel che farà diretta live alle ore 19 ora italiana. Ciao, grazie Angel.

0: Ciao.
1: Angel 20, Shaki 21, Roby 22, abbiamo detto Akira 23, Fabio

E cara Lilli, caro Angelo Baffo, è retrocesso pure il Messina, addirittura in eccellenza. Cioè, proprio contro le parrocchie devono giocare adesso, mannaggia, ciao ciuccio, dispiace.

0: Allora, siamo passati a Biagio Antonacci, la song Se fosse per sempre.
1: Non resteremo se l'amor mi costa.
0: Scusate, stavo imitando qualcuno.
1: Voglio pagare io.
0: E ci ascoltiamo Biagio Antonacci con la sua bellissima song Se fosse per sempre.

grande professionista in arrivo, lui si chiama Zucchero, non c'è di meglio, Diamante. Questa la voglio dedicare tutta a Shaki, Shaki. Mwah.

0: già sarò.
1: E dopo averci ascoltato Biagio Antonacci, ci ascoltiamo Zucchero con la sua bellissima song Diamante.
0: Gli occhi si chiariranno e fioriranno in eva.
1: Speriamo che non prendo la stessa cadenza pure io, eh. Non dico più, non dirò più, se non mo faccio pure io così.
0: Impareremo
1: a camminare.

Liguria abbiamo i fratelli Casillo, che sono i proprietari del Foggia Calcio, che sono i re, li chiamano il re del grano. Buonasera Elka, ciao Elka. Salutiamo quindi Elka, ciao. Grazie per la buona diretta. E già prepari il tuo caffè. Di Lucio Battisti ho scelto Anche per te.

Ah, finalmente posso mettere la musica mia, va. Angelo mi influenza un attimino le dirette, perché lui, forse per lui dovremmo ascoltare Biagio Antonacci per tutta l'ora. E devo dire, un po' mi influenza. Oh, Gigi D'Alessio, dai.

un attimo sistemiamo i giri perché gira troppo veloce. Andiamo normale, facciamo girare normale. Love of the Common People, e lui è Paul.

0: balliamo la baciata, ragazzi, formate le coppie. Cheyenne, Bailando dos corazones.
1: La noche es buena para nosotros.
0: Eccola qua, Fati Zero, buonasera. Ciao Fati.
1: Esos

0: In attesa abbiamo Pookie Din. Non c'è più. Adesso si chiama Honey P. Vediamo un attimino. Ciao Giuseppe.
1: Quando empiezo a sognar, quando empiezo a caer, eres tu celestial y divina.
0: Ah, sono tutti due Honey P.

diciamo che il 30% siciliano qua, Tano. Di dove sei, Tano? Sarà mica Dani?

dipende, dipende, Angel, quanto costa il fruttivendolo? Dipende, le banane vanno 2 euro, banane 2 euro, 2 euro banane piccole, banane grandi 3 euro. You're a woman, I'm a man. This is more than just a game. Tu sei una donna, io sono un uomo, questo sta dicendo quattro cavolate. Be my lady of the night. You're a woman. 3 euro banana d'Aras, qui non è Polonia.

molto cara la vita in Italia, se confrontato ai prezzi della Polonia, che ci dobbiamo fare.

Bad Boys Blue, tradotto italiano bad, cattivi, ragazzi cattivi vestiti di blu. C'ha ragione, mo hanno inventato quest'altro virus per farci sta chiusi in casa. Che adesso mo si chiama Hantavirus. Vediamo Snook Deep se riesce a mettere il nome. Basta cliccare sul nome Snook Deep. Togliere quel nome, scrivere il tuo e salvare due volte. Alright.

0: Beh, se l'amico mio sa che deve cliccare sul nome e quindi in automatico arriva il numerino. Ciao bello, bello bello.
1: Bello bello, buono buono.
0: Sciacchi, permicio, vediamo un po'. Io che non vivo senza te, versione Bobby Solo.
2: Siamo

E c'è un Bobby Solo, ancora è vivo, sarà sugli 80 pure lui, Mi ricordo quando Giuseppe CT portava l'asilo Bobby Solo, ti ricordi? Mo Giuseppe, quanto sei arrivato? 130?

0: Como
1: she is pretty young. So diggity diggity diggity diggity hey.
0: Oh oh oh oh oh.
1: Diggity diggity diggity hey.
0: Non andate via che arriva la Angel, poi ci sarà la Shaki, poi c'è Robby, poi c'è Akira, poi c'è Fabius. Diggity.

dalla città del Vaticano, Pietro Paolo, come si chiama? Non mi ricordo più come si chiama, vabbè. Papa Miccione, numero 2, numero 4 d'Italia, un saluto per tutto il popolo, fratelli fedeli di tutto il mondo. Ciao Axel! Sì, sì, Tano, sono passato là da Casablanca, ho fatto, ho convertito, ho comprato un convertitore.

Allora è pronta la Angel? Facciamo così, dai, cominciamo a salutare. Da giù, Axel, Ziotano, Azzurra, Carlotta, Marica, Patti Zero, The Crow, Felix, Paola, Ciro il Beccamorto. Poi abbiamo Pirlotto, Zeus, ve lo ricordate, ex Mariolino, Fenice, Lilli, DJ Bello, Giuseppe CT, c'è Angel, Elka, Daras, Melody, Dina, Shaki, Claudio, Alizé e Micione. Un saluto a Kata che mi ascolta dall'esterno, un saluto a Angelo Baffo che mi ha ascoltato anche se per un po'. Vi ricordo la serata Angel, Shaki, Roby, Akira, Fabio. In nomine Patria et Filio dello Spirito Santo, fedeli, andate tutti in pace, la messa è finita, andate in pace, ace, ace, ace, ace. Grazie a tutti, Va bene, allora, grazie a tutti ragazzi, alla prossima. E state qui perché arriva la Angel e diamo la buona diretta, Angel. 3, 2, 1, buona trasmissione, come si dice? Buona trasmissione, buona live. Angel, go!

0: In console a Radio Sole Luna suona DJ Shakira.
1: Buonasera a tutti e benvenuti su Radio Sole Luna. Grazie, Angel. Bella diretta, brava come sempre. E bravi anche tutti i DJ che mi hanno preceduta. Micione. Angel. Andiamo a salutare in particolare chi mi ascolta dall'esterno. Dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. Andiamo a salutare questa bella chat a partire da Axel, Azzurra, Carlotta, Marica, Fatti Zero, Fenis, Techrove, Catwoman, Claudio, Alizé, Felix. La nostra Paola, Cirolbecchino, Jessie, Cata, Andrea, DJ Akira che salirà in console alle ore 22, Giovanna Ballo, DJ Bello, Giuseppe CT, Angel, Baby, Elka, Daras. E saluto anche il mio socio, Micione. Sarete in mia compagnia fino alle ore 21, poi arriverà Roby, poi Akira e infine, che Dio ce la mandi buona, Fabius. E un grazie a tutti per la buona diretta. Questa sera un po' di tutto, come sempre. Ciao Moniz! E lei è Britney Spears, Sometime.

E si parte con la musica. We Will Rock You, un po' di rock. Lei si chiama Polly Yanova, è una bimba, avrà sì e no 10-12 anni.

Poi stasera c'è ancora un altro indovinello, eh. Sinchi! E come sempre chi vince una notte di passione con Canciro. Preparati Jessy, che è tutto tuo.

cos'hai il testa confusa, Andrea? Il testa, non la testa, il testa si chiama.

Non sai cosa ti perdi, Jessy, non sai cosa ti perdi. Invece, se indovina Andrea, con chi gli facciamo fare le porte di passione?

0: e il Tiburon. Ancora un ballo di gruppo, dai ragazzi. Facciamo son di Minello allora. Sì.
1: Fui alla discoteca.
0: Allora, cominciamo. Cosa ci fa un gatto davanti a un'edicola? Cosa ci fa?

Allora dai, lo dico io. Allora vi do un minuto di tempo, eh? Sbagliato, Micio.

Allora, il gatto fuori dalle edicole, cosa sta aspettando? Che esce Topolino! Cookie, non lo sapeva nessuno! Hai perso un'occasione!

0: cosa io dovrei sapere, caro Andrea? Sto leggendo. Eccola qua, un brano molto romantico, come i brani che piacciono a lei, a Fati, ed è una richiesta proprio sua. Mia Martini, fammi sentire bella.
1: E quando non ci sei, io sto con me. Rimetto in ordine la biancheria. Suona il telefono. Riattaccano.
0: 3 volte mi chiamano, ecco, le
1: Speravo
0: chiamate
1: fossi tu.
0: spam, ma vi rendete conto?

0: spazio richiesta.
1: Io non so più cos'è normale.
2: È arrivata un'altra richiesta da Giovanna Ballo. Loro sono Dito nella Piaga. Che bel nome. Che fastidio. Tutta per te, Gio.
1: Fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio. I cani alle dogane, che fastidio.
2: E poi c'è un brano per Micio. Prossimo è tuo, Micione.

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Morsena Morelos, la forza dell'inganno. Questa è per te, Micio.

la fuerza dell'incagno. Marcela Morello. Io ci prendo gusto a fare le dediche ad Andrea. Il vino a letto, caro Andrea.

0: torniamo seri. Tiziano Ferro, Portami a ballare.
1: Portami a ballare.
0: Jessie, te la voglio dedicare, Gioia.

Io ci sarò, Daniele Tarantino. Io questo brano lo vorrei dedicare a una persona che è arrivata proprio adesso, a Maria.

E voglio ricordare che alle ore 21 arriverà lui, Robin. Alle ore 22 DJ Akira. Alle ore 23 Fabius, forse. Qui bisogna sempre mettere il forse.

0: Donna, donna, donna, per tutte le donne di Radio Sole e Luna, compreso io, Renato Zero.
1: Dai se
0: No, perché circa un mese fa gli è morta una zia di 104 anni.
1: fai presto dai.
0: Allora era talmente triste, talmente addolorato, che non ha fatto di retta, dai. Poverina, aveva tanti anni ancora da campare, 104 anni. Era triste, triste, triste.
1: Schiavi di questo rituale,

0: Spazio Richiesta.
1: Prima richiesta è quella di Fati, la vuole dedicare a me, gli anni più belli, Claudio Baglioni, e io la divido con voi.

0: quali sono stati i vostri anni più belli.
1: Una promessa da fratelli.
0: Per me l'anno più bello è stato il 1977 e il 1979.
1: Gli anni più belli, e quel tempo è un film di mille scene, non si...
0: E anche il 2008.

questa è la richiesta di Micione. La vuole dedicare proprio a me, Barbara Streisand. Però è una cover, eh? Lei si chiama Benedetta Caretta. Un brano della Barbara Streisand, Memory. Grazie Micio. Mua. Bellissima cover, eh? Comunque bravissima pure lei.

devo andare avanti un pochino, ragazzi. Quando mi risponde Akira, passa lui. Mi sono distratta, mi avete fatto distrarre, ok? Roby Santini, vai la tarantella.

Seien Torero. Le lasagne sono buone fatte in casa, Maurizio.

Allora, mi ha risposto Akira, ancora 15 minuti mia compagnia, poi ci sarà lui. Brutta! A chi la voglio dedicare questa? Questa me la dedicava sempre il papro a me. Brutta, Alessandro Canino.

0: mi raccomando, non andate via, che questa sera diciamo che è un debutto, diciamo,
1: prende in giro, sono dei ragazzi
0: molto carino e simpatico, Akira.

Questa me l'ha fatta conoscere Micione tanto tempo fa, ma quanto mi piace, dai, la dedico tutta a voi. Patrizio Buannè, tutto bene, amore mio?

0: l'ultimo brano e poi i saluti.
1: Tu sei una cosa grande per me.

Matteo Tarantino, eravamo in 19. Spero di aver azzeccato, Maurizio. Poi il prossimo brano, i saluti, è veloci veloci.

Facciamo così, saluto su questo brano, così la passo veloce veloce a Dakira. Comunque io domani riposo, ci sarò penso giovedì. E un grazie a voi tutti.

adesso si dovrebbe sentire un po' meglio. Comunque ringraziamo i titolari Shaggy e Micione, i titolari della radio Sole e Luna.

Ringraziamo e invitiamo a chi ci ascolta dall'esterno con i vari dispositivi Facebook, Flick e Flock, WhatsApp, anche le app radio. Salutiamo chi arriva, chi parte.

salutiamo anche tutti quelli che sono in chattina, non li chiamo uno per uno perché sennò stasera faccio la diretta solo per le chiamate e per i saluti. E partiamo con Giorgino Vanni Tunz.

0: E noi salutiamo la Maria che va a nanna. E per i nostalgici arriva lui, Mr. Baseball 1983.
1: Ed ecco a voi l'attesa dello stadio, l'idolo dei ragazzi, Mr. Baseball!

ed arriva una song dedicata a Catwoman. Attenzione, arriva Coffee Dance, su che si balla.

Confidenza, arriva Antonio Maggio con Jessica Notaro. La faccia è il cuore. Mi raccomando, no violenza contro le donne. E anche le nonne.

0: Radio Sole Luna arrivano loro, Fabrizio Moro ed Ermal Meta. Non mi avete fatto niente.
1: Al Cairo non lo sanno che ore sono adesso, il sole sulla rampa.
0: E diamo una buona notte anche ad Andrea. Sogni d'orzo bimbo.

Ed arriva una stonchina leggera, leggera per la Dina. Arriva lei, Hello Sandy Bell, dell'81.

e mi avvisano dalla regia dello studio 23,21,36 di Cologno Non Monzese che sta per arrivare una songhina tutta dedicata al mio

DJ, ben arrivato qui su Radio Sole e Luna. E intanto noi torniamo ai mondiali del 2010 con Shakira, arriva Waka Waka.

Ed intanto arriva lo zucchero, arriva spirito nel buio. Buonasera a Fabius.

ed un buonasera anche alla famiglia del comandante DJ Fabietto. Comunque io vi ricordo che Fabius prenderà la diretta dopo di me. Mi raccomando, non mi grattate gli aeroplani.

E noi continuiamo qui su Radio Sole Luna con Limal Never Ending, che non so che significa, Story.

E salutiamo Jesse, gli auguriamo anche a lei una buona notte, sogni d'orzo col miele e a domani.

0: E intanto si continua a ballare, arrivano gli Usura Datura. Infinity.
1: Usura, usura, usura. Datura, datura, datura.
2: Insieme, insieme, insieme. Amigos, amigos.

E come si vede che Micione è stanco, guarda come sta sudando. E noi passiamo ad Alan Walker, Sabrina Carpenter, Farruko, On My Way.

Ed arriva qui sulle frequenze di Radio Sole e Luna, arriva lei, Carly Rae Jepsen, Call Me My Bad.

noi salutiamo anche Moniz, buenas tardes, che significa buonanotte, buon pomeriggio, boh, non sono tedesco.

ed arriva la mia ultima song prima della songhina di chiusura. Arriva lui per la Giovanna che se la balla. Arriva Alan Walker Alone.

E su questa sigla io passo ai saluti, salutando i titolari della radio Sole e Luna. Saluto Sciacchi Miccione.

E poi saluto chi ci ascolta dall'esterno, vari dispositivi, app della radio, Facebook, TikTok, WhatsApp, YouTube. Saluto Dina Melody Elka, DJ Bello Giovanna Ballo che balla, Dani DJ Anna, DJ Fabius che tra poco sale in console, Pirlotto, Ciro Becchino, Paola, Felix, Alice, Claudio, la famiglia del comandante, The Crow, Fenice, Marica, Dioniso che non si vede bene che è giallo, Carlotta Azzurra, DJ Akira dalla Calabria, vi auguro un buon ascolto, buona continuazione e alla prossima!

Let's start the party. Benvenuti su Radio Sole Luna. Suona il comandante alla console DJ Fabius. Buon ascolto.

0: un decennio.
1: Ore 22:50. 8 minuti. Buonasera a tutti. Benvenuti a bordo della nave più pazza del mondo. Suona il DJ più pazzo del mondo, il comandante. Un saluto e un ringraziamento lo faccio Akira per passaggio di console, bellissima diretta, come bellissime dirette sono state quelle di Robin, di Shakira, di Angel e di Michonne. Vi lascio alla mia sigla, buon ascolto.

ed io sono il nome della mia sigla, inizio a fare saluti, saluto e ringrazio tutte le persone collegate da Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, Alexa, la nostra app, dal nostro canale YouTube. Saluto e ringrazio le radio associate, Radio Cesarmale Merita, saluto la nostra radio, Radio Solido 1, website.com, Reshaki Micio. Mi raccomando, un bel like, saluto anche Radio Top One, Radio Romania, tutte le radio associate. Passo in chat, dottorando i nostri titolari, DJ Shakira, DJ Micione, Dino, Melody, DJ Bello, Dani DJ, Anna, Erika, ringrazio Akira, Pilotto, Ciro Becchino, Paola, Alessia, Claudio, la mia famiglia, Zeus, Felix, The Club, Fenice, Marica, Anna, Dionisio, Carlotta, Azzurra, DJ Akira. Cosa dire? Si parte, arrivano loro, Andrea Bocelli e Sara Brightman con They Partirò, Time to Say Goodbye.

Bellissima canzone di Andrea Bocelli, Sara Brightman, Time to Say Goodbye. Arrivano loro, la leggenda, la rossone, quindi the show must go on, tutta per i DJ che mi hanno preceduto.

23:09 minuti erano il Queen on the Show Mask Down. Arriva lui, Marco Masini, vai con lui tutta per voi.

bellissima canzone di Marco Masini con Vai con lui. Si continua perché arrivano loro. Loro sono Don't Ask the Reason Why con Restless Heart. Signori, parliamo del film Il segreto del mio successo.

bellissima canzone di Don't Ask the Reason Why or Reason Her. Si continua, arriva lui, Antonello Venditti con Giulio Cesare.

Bellissima canzone di Antonello, Venditi con Giulio Cesare. Arrivano Dani Manaccio con Cry for Me.

bellissima canzone di Dani Manaccio e con Crazy For Me. Arriva lei, Gianna, l'anime, i maschi.

0: era Lambada con
1: e Shira
0: 5 minuti parte la mia sigla ed io sulle note della Messiva inizio a fare saluto, saluto e ringrazio tutte le persone collegate da Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, Alexa, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube. Saluto e ringrazio la radio sociale, Radio Cerdemano, Felita e saluto la nostra radio, Radio Sociale, Wixar.com, The Shark, Micio, mi raccomando, bye like e saluto anche Radio Top One, Radio Romania, tutte le radio associate e passo qui chat, dottor Rame Nossi, titolari, dice Shakira, dice Micione, saluto Dina, Melody, dice Bello, Dan DJ, Anna, Aesca, Pilotto, saluto Ciro Pecchino, Alizie, la mia famiglia, Zeus, Felix, Marica e Anna, due, cosa dire? Io vi auguro buonanotte a tutti, come sentiamo domani ore 23, un bacio a tutti e fate i bravi.

0: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.
1: Venite, venite, tenemo tutte le qualità di pesce.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.